0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: sensazioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu la parte migliore di me stessa. Il limpido specchio dei miei occhi. Il profondo del cuore. Il nutrimento. La fortuna. L'oggetto di ogni mia speranza. Il solo cielo della mia terra. Il paradiso cui aspiro.

0: 1985 è una delle più belle canzoni in assoluto dei Simple Minds, Alive and Kicking, nella sera di Dimensione Suono Soft. Ho un messaggio importante da dirti. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online!
4: Supermercati PIM, iperfemi lavora, risparmio di qualità!
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
7: Dimensione Suono Soft.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Era il 1995, questa senza ombra di dubbio è stato uno dei più grandi successi dell'intero decennio. Sto parlando di Joan Osborne, appena ascoltata su Dimensione Sono Soft con One of Us.

0: con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
1: Ho visto un uomo morire per gli altri,

0: Elisa è la sua versione di Sitting on the Dock of the Bay nel lunedì sera della tua radio del benessere. Tra pochissimo tornerà alla redazione per un ultimo appuntamento con le notizie.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
0: Sempre informati con Dimensione Suonasoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Francesco. Certo, esclusi dalla parata del 2 giugno e sospesi dai servizi operativi, i 4 agenti della polizia locale coinvolti nell'esplosione dei petardi che durante le prove generali della sfilata hanno fatto imbizzarrire 32 cavalli tra via Cristoforo Colombo e le aree limitrofe. Iniziano poi ad arrivare le prime richieste di risarcimento per le auto danneggiate dagli animali in fuga e il caso approda anche all'attenzione della procura e della Corte dei Conti dopo l'esposto annunciato dal Codacons, prima informativa inviata in procura. Domani la polizia locale di Roma Capitale prenderà regolarmente parte alla parata in occasione della festa della Repubblica. I nostri agenti sfileranno a testa alta rappresentando con orgoglio il corpo, ha dichiarato in una nota inviata alle redazioni il comandante della polizia locale De Sclavis, sottolineando come il protone d'onore impegnato nella cerimonia non abbia alcun coinvolgimento nei fatti contestati. Il comandante ha parlato apertamente di comportamento sconsiderato di pochi individui, precisando che le eventuali responsabilità saranno valutate singolarmente e non potranno ricadere sull'intero corpo della polizia locale. Le responsabilità, ha chiarito De Sclavis, saranno accertate in modo rigoroso e perseguite con la massima fermezza, ha aggiunto, invitando poi ad evitare generalizzazioni. Dunque domani l'80° della Fondazione della Repubblica, celebrazioni al Viale 9 1/4 con l'omaggio all'altare della patria di Mattarella e delle istituzioni e la corona d'alloro al Milite Ignoto. Seguirà ai fori imperiali, chiusa per tutto il giorno, la parata con le frecce tricolori, modificate 35 linee di bus, musei statali e parchi archeologici di Roma e del Lazio aperti gratuitamente alla calar del sole. Ecco salire sul palco di Piazza del Quirinale i protagonisti del mondo della musica, della danza, del teatro, del cinema, insieme ai campioni dello sport italiano per una serata dal titolo I Volti della Repubblica. La Casa del Cinema alle 20 celebra la festa con una proiezione speciale di C'è ancora domani, il film della Cortellesi, che torna sul grande schermo gratuitamente per celebrare l'emancipazione femminile. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
7: Con Dimensione Suonasoft, il tempo in città.
8: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più sui settori interni. Giornata di domani con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, il tutto con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni e temperature massime che a Roma saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire, ma senza particolari eccessi, complici le correnti di aria fredda in quota. I venti saranno deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: E dopo le notizie, i miei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. La nostra serata prosegue con le canzoni d'amore della tua radio del benessere. Domani, 2 giugno, festa della Repubblica, saremo regolarmente con te a partire dalle 6 del mattino in diretta con Laura Buono per la sveglia. Anche io ti aspetto dalle 17 qui su Dimensione Suonasoft. Buona serata e a domani.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suonasoft.
10: L'arte del saper vivere.

conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

0: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.

0: Dimensione suono soft.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto tè classico zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli €3,69.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero amore non conosce tramonto. Vive gioiosamente ad ogni alba che nasce.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: tensione suono soft.
1: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea.

acquista il tuo biglietto su Ticket One. Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G, 75 cl a 3,99€. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza. Emozioni che tornano a trovarti.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft. Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
2: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.

0: prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

sentimenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suona.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.